lunghissimo. Faremo di tutto per fare punti, per cercare di fare una grande prestazione, per cercare di crescere ancora. È una partita di campionato che ci sono a disposizione 3 punti e cercheremo di dimostrare valore, crescita, ma ripeto, è ancora la 4ª giornata di campionato e la strada è lunghissima. È una partita bella, importante, sarà il mio primo derby.